egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco?